Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bakira, Bak